0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino Power Play.
1: Puntualissimi anche stamattina. Buongiorno, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Cielo sereno, poco nuvoloso e tanto in tanto giusto qualche nuvoletta. Un po' di vento dai quadranti orientali questo venerdì, ma si calmerà nel weekend. Si fa sentire soprattutto al mare. Come temperature i valori si sono abbassati, ci siamo lasciati alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, ora temperature accettabili, meno male non oltre i 30-32 gradi, nel weekend solo un leggero rialzo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Non so perché mi viene in mente il poker, leggero rialzo, ce ne vogliono 100. Va bene, comunque, notizie rassicuranti, andiamo verso un weekend di bel tempo, quindi le temperature scavalleranno i 30, ma insomma non sono più 37-38, so, voglio dire, comunque si riesce in qualche modo a respirare, non tantissimo, però si riesce a respirare. Quindi è un weekend sicuramente da dedicare a qualcosa di bello, andare a vedere qualcosa di bello, fare un viaggio, uscire di casa, andare fuori porta. Una volta c'erano le gite fuori porta, non so se le avete mai sentite nominare, almeno dalle mie parti si diceva: dove vai domenica? Gitarella fuori porta. La gitarella fuori porta voleva dire che si andava da qualche parte dove comunque in qualche modo lì vicino c'era dell'acqua, perché come sempre la vacanza, l'ozio, il nulla facezio durante la giornata bisognava che avesse compreso l'acqua. Io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8 qui su Radio San Marino. Partiamo alla stragrande questa mattina con Giovanotti e Alfa e Buon Vento.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

La musica al tempo del Millennium Bug. Insomma, 1999, Roxette, We Should Cool Fly, la canzone che abbiamo appena ritrovato all'interno del nostro mattino di Radio San Marino. Voi sapete che subito di prima mattina, mentre si fa colazione, si legge il giornale per andare a vedere cosa è successo ieri, soprattutto in ambito sportivo. Noi da questo punto di vista siamo fortunati perché abbiamo la nostra rubrichetta, la rubrichetta del mattino, che ci permette di andare a vedere i risultati di calcio delle partite del mondiale che si sono giocate tra ieri sera e questa mattina. Intanto sappiate che mentre vi parlo si sta giocando Svizzera-Algeria, siamo arrivati al quinto minuto del secondo tempo e la Svizzera sta conducendo per 2-0. Ieri sera si sono giocate Spagna-Austria, la Spagna ha strapazzato un pochino l'Austria per 3-0 e il Portogallo, che ha vinto in rimonta sulla Croazia, che era passata in vantaggio e per un attimo aveva illuso i suoi tifosi di poter accedere agli ottavi, in realtà poi insieme a CR7 il Portogallo ha ritrovato la sua forza e alla fine ha vinto per 2-1. Quindi risultati finali: Spagna batte Austria 3-0, Portogallo batte Croazia 2-1. Si sta giocando, ripeto, siamo al quinto del secondo tempo, la partita fra Svizzera e Algeria. I rossocrociati sono in vantaggio per 2-0.

Il sax, quanto mi piace, quanto mi fa impazzire. Raff ci ha riportato al 1995 con la sua Io e Te su Radio San Marino nel nostro mattino insieme. Volevo ricordarvi anche un appuntamento che quale io tengo in particolare, perché questo fine settimana, cioè domani, a Cesena c'è questa festa della Figuerola che ricorda una delle porte di Cesena che non c'è più, è stata ricostruita per la festa, proprio per l'evento, e c'è questa festa che coinvolge il centro della città, che è una cosa veramente molto molto bella. Prima dei saluti avremo modo anche di parlarne con il direttore artistico che ci racconta quello che succederà in questa giornata particolare di domani, sabato 4 luglio, in quel di Cesena. Intanto vi do il risultato.

Risultato definitivo di Svizzera-Algeria, è finita la partita, la Svizzera ha vinto 2-0, come era facilmente prevedibile, visto che negli minuti di recupero vincevano già 2-0, hanno dato 5 minuti, ma l'Algeria ci ha fatta fare 2 gol o 3 per cercare di passare il turno. Quindi la Svizzera accede, come tutte le sue quelle che hanno giocato prima, che accede agli ottavi di finale. Su Radio San Marino alle 7:18 arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Don't

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Enrique Iglesias, El Perdón, dal 2015 insieme a Nicky Jam su Radio San Marino. Non ci sono più le spa di una volta, c'erano questi centri benessere dove tu andavi a fare i bagni termali, ma i bagni termali era acqua, poteva anche essere acqua sulfurea, poteva essere acqua calda, acqua fredda, gasata, leggermente addizionata, naturale. Però insomma, tempo fa abbiamo parlato di una spa che faceva fare i bagni nel vino, vino rosso, doveva essere regolarmente, cioè rigorosamente rosso il vino, non ho capito perché, però faceva fare i bagni nel vino rosso. Adesso è venuto fuori che nella Repubblica Ceca, terra di lupolo e boccali di birra, ti permettono dentro la spa di fare il bagno dentro la birra. Ci sono un po' di difficoltà però nella birra, innanzitutto capire la temperatura della birra, perché sai, uno va dentro, si porta dietro un bicchierozzo, ogni tanto beve qualcosa, perché no? Ma se la temperatura è alta, se la birra calda, come voi mi dite, mi insegnate, no? Che non è proprio il massimo della vita, però intanto uno, se è fredda ci sono delle difficoltà all'ingresso nella tinozza, perché saranno delle tinozze, penso, non sia una vasca da bagno normale, saranno delle piscine, adesso tinozza è riduttivo, saranno delle piscine dove dentro c'è questa schiumona che esce e dentro c'è la birra. Se è fresca, se può beve, perché se può beve, se siete da soli e se c'è altra gente, non so, non saprei, se può anche beve, ma quando entrate so dolori, eh.

Epopea Dolce Nera nel mattino di Radio San Marino. Tra poco guarderemo un'altra novità della radio che senti. Arrivano M e Fabri Fibra con Antidroga, che praticamente è una metafora dell'amore della persona amata, che può essere come un caloroso e confortante rifugio dalle insidie della vita moderna. Questa settimana M e Fabri Fibra sono tra le nostre new play. Al termine ci collegheremo con Lorenzo Kruger, che è, come dicevamo, il direttore artistico della Festa di Cesena.

0: piazza vuota. Volevo segnalarvi anche una cosa molto importante che si terrà domani 4 luglio nel centro storico di Cesena, perché si trasferisce in una dimensione parallela. Torna la festa Figarola, un evento che è molto più di una sagra di paese. È un autentico esperimento sociale e culturale capace di trasformare il cuore della città in un borgo ruspante fatto di piadina sangiovese e balle di fieno per vivere la socialità a una velocità diversa. Casualmente al telefono con noi c'è il direttore artistico, che è Lorenzo Cruz. Ciao Lorenzo, benvenuto a Radio San Marino.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Intanto diciamo che cos'è la Porta Figarola, che è un'antica porta muraria cittadina che oggi non c'è più, però è una cosa molto importante per Cesena.
1: Sì, diciamo che Cesena aveva 6-7 porte e 2-3 di queste sono state abbattute nell'Ottocento, quando bisognava iniziare a far passare le macchine. Qui nella mia via, dove c'è la galleria che un paio d'anni fa ho aperto per ospitare gli artisti locali, ce n'era una, per cui in occasione di una mostra per uno storico abbiamo iniziato a parlare di questa porta che esisteva qui e abbiamo cominciato a vederla, perché di fatto le mura e le case, come il restringimento, l'imbotto è ancora presente, per cui se uno iniziava a guardarla sapendo che lì c'era, cominciava anche a vederla. Dall'anno scorso ha cominciato a girare qui nella via in maniera un po' fantasmagorica, perché chi la vedeva proprio, e chi non la vedeva diceva: ma dove? Ma lì, guarda, ci sono queste due spalle, lì c'era l'arco. Cioè, e con un piccolo sforzo di immaginazione effettivamente si capiva questa cosa, per cui abbiamo pensato di farla riapparire facendo proprio una sagoma di un arco. È una sagoma grande, perché è alta 7 metri, larga 4-5, l'abbiamo montata su il 20 giugno, appena messa lì effettivamente è bastato proprio poggiare questa sagoma nei punti dove c'era questa strettoia e questa porta è riapparsa magicamente. È commovente, è proprio una cosa che in qualche maniera restituisce tutta un romanticismo, no? Nel guardare un angolo della propria città, ma è un esercizio che si può declinare ovviamente a tanti altri scorci, no? Per cui proprio un modo di guardare la realtà, il posto dove si vive, amarlo, no? In una maniera transtemporale, no? Cercando di immaginarsi che cos'era e sicuramente che cosa sarà o cosa potrà essere. Legato a questo c'è questa festa Figarola, che ha, diciamo, un po' lo stesso concetto, nel senso qui c'era effettivamente, passava per questa via e per questa porta una grande fiera agricola, stiamo parlando del 5-600, che si chiama Fiera d'Agosto, ed era una fiera cui partecipava almeno tutta la regione, ovviamente uno scambio agricolo, bestiame, artigianato, cui voglio dire si muoveva tutto il mercato dell'epoca. Attorno a questa porta proprio, attorno a Porta Figarola, si fermavano quelli che non volevano entrare perché per non pagare i dazi poi di questo mercato, per cui si creava un sottomercato qui davanti alla porta, che era una sorta di festa, di grande festa, di sagra a sua volta, che noi rifacciamo, e di fatto una riapparizione di quella lì, in qualche modo, presa da una dimensione temporale diversa, fatta riapparire qua.
0: Ma non è l'unica particolarità di questa festa. Intanto ha un inno popolare.
1: Sì, è stato scritto da me e interpretato con le Emi Surela, che sono un duo di ragazze che l'anno scorso aveva suonato alla prima edizione della Festa Figarola, ed erano state talmente entusiasmanti che con loro ho avuto voglia poi di scrivere questo inno, andarlo a registrare. Uno studio qui a Cesena che si chiama Stonebridge Studio si è offerto di registrarci, insomma anche questa è stata un'operazione di partecipazione collettiva, e abbiamo iniziato a far girare questo inno che si chiama appunto Festa Figarola, ma a differenza di tutti i brani, quella è lì parcheggiata per i prossimi 150 anni, perché ogni anno la tireremo fuori alla bisogna, la rispolveriamo e la facciamo girare di nuovo.
0: La festa avrà inizio intorno alle 18:30 e in più è ideata e organizzata da Ex Bar Cristina, che è una galleria d'arte di quartiere nata per dare visibilità agli artisti locali, ne stavi parlando tu prima, e Cesena di una volta, che è il più grande archivio storico fotografico della città, è attivissima online. Adesso io ti dovrei chiedere a che edizione siamo, e qui ho paura, lo vuoi raccontare tu?
1: Sì, quest'anno siamo alla 149esima edizione, l'anno scorso, che era il primo anno, era la 150esima, per cui l'idea è proprio quella di prendere questa festa tradizionale, sempre esistita a quanto pare, e proiettarla nel futuro, per cui la lanciamo letteralmente nel futuro. La prima edizione sarà quindi nel 2175 e probabilmente né io né te né mio figlio di 10 anni riuscirà ad andarci, ma rende sicuramente l'idea dell'intento, non essere nostalgici soprattutto in questo periodo. Però sicuramente dobbiamo portare nel futuro le cose importanti per poi mischiarle con quelle che arriveranno, per cui, come si suol dire, non siamo cultori delle ceneri ma custodi del fuoco, come diceva Mahler. Noi siamo quello.
0: Che con questa chiosa così altamente culturale mi hai messo un po' in ginocchio. Dai un buon motivo per cui le persone non possono assolutamente mancare a questo appuntamento di sabato 4 luglio a Cesena, la festa Figaro.
1: Semplicemente perché non c'è a Cesena un altro modo di vivere Cesena come la festa Figarola. Direi imperdibile. Molte persone che sono venute l'anno scorso, cesenati, mi hanno detto personalmente erano almeno 30 anni che non succedeva in centro una cosa così bella.
0: Domani, sabato 4 luglio a Cesena, la festa Figarola in onore di questa porta Figarola che è stata per l'occasione ricostruita. Io ringrazio il direttore artistico di tutto questo, che è Lorenzo Kruger, che oggi è stato al telefono con noi e ci ha raccontato quello che succederà domani nel centro della città. Lorenzo, grazie e ci sentiamo
1: grazie
0: per l'edizione 148 a questo punto.
1: Esattamente.
0: Ciao Lorenzo, buona
1: grande
0: giornata.
1: Grazie, anche a voi.
0: E noi ci tuffiamo dentro la Summer Compilation, all'interno i Rama con Cabana, poi Robbie Williams, Come On Down, ma subito i Velvet con Boy Band su Radio San Marino. Buon divertimento.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
4: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
3: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ed eccoci arrivati al momento di fare un viaggio nel tempo. Torniamo al 1999, lo facciamo in Vespa questo viaggio, perché torniamo insieme ai Luna Pop con la loro 50 Special, che è una canzone che racconta la spensieratezza estiva, il desiderio di fuga dai problemi, descrivendo e evocando l'atmosfera tipica bolognese che fa da sfondo al brano.
3: Rivivi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, chiedetelo a me, io lo so molto molto bene. Luna Pop 50 Special 1999 è la nostra collection, siamo arrivati in fondo, vi lascio con Dall'Edicola. Anna Gaspari, come sempre, ci leggerai i titoli degli articoli che compongono le prime pagine che trovate oggi in vendita. Per quanto mi riguarda, vi aspetto domani dalle 15 alle 16.30 nel pomeriggio weekend di Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, buon weekend, a domani.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Buongiorno. Sono le 8. Radio San Marino.
2: Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
3: Venerdì 3 luglio, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Dall'edicola. Allora subito uno sguardo a quelli che sono i principali articoli dei quotidiani di quest'oggi, iniziando come sempre da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino, che titola sondaggio: governo tra sufficienze risicate e segnali di logoramento. In centro pagina la fotonotizia titolata vendita di BSM. Morganti frena, niente scelte affrettate e trattativa a ribasso. E in taglio alto il caso Simoncini, prima delibera del governo per risarcire il danno causato dalla violazione dei diritti. Repubblica.sm titola commissione di controllo della finanza pubblica, duro scontro su composizione e incompatibilità, via libera in terza commissione al progetto di legge. E poi Consiglio centrale PDCS, focus su sanità UE e rilancio dell'azione di governo. E ancora lavoratori aggrediti, USL, i diritti non si difendono, calpestando quelli degli altri. Il palio della SUMS, celebrati 150 anni di storia tra tradizione, spettacolo e passione. E ancora aggressione al pronto soccorso, la CDLS rilancia l'allarme sulla sicurezza. Serenissima sera, titola in centro pagina, dopo aver fatto può aver fatto tutto da solo, chi sono i sodali politici? Questo è il titolo appunto centrale di Serenissima Sera. Si parla anche di stelle sul Titano e di Cracco cucina al piazzale lo Stradone. E poi continuiamo con San Marino Fixing, il settimanale di informazione economica, finanziaria e politica, che come titolo principale appunto è interventi strategici per lo sviluppo del paese. ANIS alla maggioranza, confronto continuo sulle singole tematiche, servono le infrastrutture capaci di dare competitività e attrattività. Questo è il titolo appunto principale di San Marino Fixing. E poi ancora San Marino dal Corriere Romagna: un paese funziona se si prende cura ogni giorno del suo territorio. L'intervista al sottosegretario di Stato al territorio Matteo Ciacci: per troppo tempo si è intervenuti solo quando scattava l'emergenza, vogliamo cambiare approccio. E ancora la DC riflette sulla situazione politica, supporto pieno all'esecutivo. Il Consiglio centrale definisce il cronoprogramma per l'accordo UE e la nuova guida del Dicastero della Sanità. E ancora 6 praticanti al debutto, al via l'esame di giornalismo, il Titano si allinea agli standard italiani grazie alla nuova sinergia tra Consulta e istituzioni. E poi violenza sui sanitari, CDLS, USL alzano la voce, basta aggressioni. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino: mio figlio autistico riavrà il turno del mattino, l'azienda le aveva cambiato gli orari di lavoro, il giudice ha accolto il ricorso della lavoratrice caregiver. In centro pagina la fotonotizia: Rimini, Lombardini chiude dopo 90 anni. In taglio alto, caduta in bici, faremo causa al comune, successo al Parco della Cava, la decisione dei genitori del bimbo di 9 anni che riportò un trauma cranico con amnesia. In taglio basso ancora Rimini: urla e minacce in classe, perizia sulla maestra, la donna aveva preso di mira 2 bambini affetti da disabilità. Il Corriere Romagna, edizione di Forlì e Cesena, titola un disastro evitabile, chiusa l'inchiesta sull'alluvione in 14 tra manager e dirigenti pubblici verso il processo con l'accusa di disastro colposo. Nelle carte dell'indagine il caso della zona considerata a rischio e resa edificabile. E in taglio basso Rubicone: giovane sposo pestato dal branco, l'appello della madre, si affronti il tema della violenza nei locali. L'edizione di Ravenna Faenza Lugo Imola ha lo stesso titolo principale, un disastro evitabile, chiusa l'inchiesta sull'alluvione, e poi in taglio basso traffico di armi, vittoria parziale al TAR. Il ricorso degli attivisti, Ravenna, il tribunale ok alle cifre, segreto su provenienza e destinazione. Continuiamo con il resto del Carlino, che oggi titola l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo da raid, oltre 20 morti, l'attacco più grave della guerra. Zelensky alla Casa Bianca, fateci produrre i Patriot, spesa difesa, schiaffo di Trump alla NATO. Tajani, Italia USA, amicizia più forte di ogni polemica. In centro pagina la fotonotizia titolata Nessi prigioniera in Egitto, vivo segregata, ho paura, vive nell'angoscia Nessi Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto dopo una condanna per adulterio. In taglio alto andiamo a Reggio Emilia per parlare dell'assassino del pizzaiolo. 6 giorni prima del delitto volevano fargli un TSO, poi lo lasciarono andare. E ancora per la politica italiana, Meloni alla Will, lotta al caporalato, poi abbraccia la mamma di Luana. In taglio basso, tra le Febriani di Rimini, dove è cresciuto l'uomo dello scisma, tra virgolette, uno che ci mette sempre la faccia. I primi passi di Don Pagliarani nella sede aperta 43 anni fa. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che titola Leao, cioè il prezzo, il Milan lo vende per almeno 60 milioni, Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo. In taglio alto, che Spagna, a te Messi, Yamal secco, ci pensa Oyarzabal, Austria KO 3-0, la regina d'Europa agli ottavi, a mezzanotte Leo e Lautaro per altri record. Per quanto riguarda i mondiali di calcio, vi ricordiamo Svizzera-Algeria, l'incontro si è concluso questa mattina a 2-0, e oggi sarà la volta di Australia-Egitto alle 20, Argentina-Capoverde a mezzanotte, e poi alle 3:30 di notte Colombia Ghana. E parliamo anche di Wimbledon si sogna, Erba d'Italia, Berrettini, Cobolli, Sonego, Paolini, avanti. Oggi Sinner insegue gli ottavi con Brooksby. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io naturalmente vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo. Vi ricordo che alle 11 c'è l'informazione su Radio San Marino e vi auguro anche un bellissimo fine settimana.
1: Radio San Marino.

0: Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Cielo sereno, poco nuvoloso e tanto in tanto giusto qualche nuvoletta. Un po' di vento dai quadranti orientali questo venerdì, ma si calmerà nel weekend. Si fa sentire soprattutto al mare. Come temperature i valori si sono abbassati, ci siamo lasciati alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, ora temperature accettabili, meno male non oltre i 30-32 gradi, nel weekend solo un leggero rialzo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
2: Sbagliato.
3: Ma come?
2: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
8: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: one time.
1: Novità. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai

0: amore.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Le 10 in punto su Radio San Marino, buongiorno, bentrovati, venerdì 3 luglio, dai che il fine settimana e il weekend sono lì lì, si avvicinano, Allora buongiorno dalla vostra Katia, insieme fino alle 12.30 come tutte le mattine in questo nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno, ossia tutte quelle persone che arrivano qui in qualsiasi condizione ma che decidono comunque di guardare la giornata da angolature diverse. Questa è un po' la nostra mission, anzi creeremo questa

cominciare la rotta di oggi ho scelto una riflessione di John Lennon che diceva: il tempo che ti sei divertito a sprecare non è tempo sprecato. Un concetto che tra pochissimo svilupperemo, ma prima vi ricordo 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, e poi si ricomincia.

Passenger Leather Go. E noi quello che lasciamo andare qui su Radio San Marino nel nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno sono sicuramente le noie e le seccature. Allora, in apertura vi ho citato la frase di John Lennon che ci dice: il tempo che ti sei divertito a sprecare non è assolutamente tempo sprecato, perché viviamo in una società che ci impone di essere sempre costantemente iperproduttivi, no? Anche nel tempo libero ci si sente un po' in dovere di fare corsi, imparare lingue, ottimizzare i minuti. Diciamo che se passiamo un'ora sul divano a guardare il soffitto al parco o a non fare assolutamente nulla, subentra quel classico senso di colpa, no? Come se stessimo commettendo un reato. Però la verità, e ve la dico come sempre dritta dritta, è che il nostro cervello non è che un motore a scoppio, diciamo, ha un bisogno disperato di tempo vuoto proprio per non andare in tilt, quindi passare del tempo a fare qualcosa di totalmente inutile ma che ci fa magari sorridere in realtà è il regalo più produttivo che possiamo farci per la nostra salute mentale, anche perché non è che bisogna sempre e comunque monetizzare ogni singolo istante. Dai, la musica poi ci dà sempre la spinta giusta.

E noi invece, appunto, a proposito di urlare, dai, spostiamoci sulle piccole follie casalinghe. Non so se vi è mai capitato di tornare a casa la sera, magari anche un po' stressati, di sentire proprio quell'impulso improvviso, irrefrenabile, addirittura di spostare i mobili del salotto oppure di svuotare un armadio. Ecco, questa necessità impellente di riordinare non c'entra niente con le pulizie, le grandi pulizie, anzi, quando fuori c'è il caos e sentiamo di non avere il controllo sulle situazioni, che ne so, lavorative o personali, il cervello cerca una sorta di gratificazione immediata ordinando lo spazio fisico, quindi che ne so, allineare i libri, spostare il divano, mettere a posto quel cassetto, dà un po' l'illusione temporanea di aver rimesso a posto anche un po' i nostri pensieri. Diciamo che è un meccanismo di difesa bizzarro, ma a quanto pare efficacissimo. E allora apro il nostro WhatsApp 335 104 1027 e vi chiedo: qual è quella cosa più strana, pesante o inutile che avete pulito, riordinato, spostato in casa in preda proprio allo stress o ad una sorta di insonnia nervosa?

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento, risveglio con Qigong e colazione, laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: Per la tua pubblicità.
6: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.it.

0: www.lasciachelecosebelle.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Ed ora invece spazio alle novità musicali della settimana. Come sapete, i primi ascolti ci piace farli insieme in compagnia, così magari, ecco, potete anche commentare al 335 104 1026, magari c'è una canzone di quest'estate che già è diventato il vostro tormentone personale. Allora intanto ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Madam, si intitola Mama non Mama.
3: Ascolti i successi di domani.

Madame con il suo ultimo singolo, si intitola Mamma non mamma, tra le nostre new play della settimana qui su Radio San Marino. Allora, poco fa vi ho chiesto cosa avete riordinato in preda allo stress. Scusate, sto ridendo perché mi sono arrivati i vostri messaggini al 335 104 1027. Leggo subito Martina che mi dice: Katia, io l'altra notte alle 2 ho svuotato l'intero cassetto delle spezie, le ho messe in ordine alfabetico e per gradazione di piccantezza. Mi sentivo l'amministratrice delle legata della cucina. Beh, qui ragazzi un livello di controllo altissimo, eh. Poi Federico: dopo una giornata pessima al lavoro ho deciso che il divano stava meglio nell'altra stanza, ho sudato per un'ora per spostarlo, il giorno dopo l'ho rimesso dov'era perché non ci stava la TV. Vabbè Federico, la fatica fisica a volte è veramente l'unica valvola di sfogo, eh. Sicuramente a volte abbiamo solo bisogno di completare un'azione semplicissima per sentirci, dai, di nuovo al timone della nostra vita. Sono cose che capitano assolutamente, capitano a tutti, quindi siete in buona compagnia. Poi lo sapete, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno e quindi troveremo sicuramente l'angolazione giusta. E adesso ci spostiamo alla nostra summer compilation di Another con la loro Talk to You e poi Liberatemi di Biagio Antonacci ad aprire la meravigliosa Fiorella Mannoia con Siamo ancora qui.

Biagio Antonacci con Liberatemi a chiudere la nostra compilation qui su Radio San Marino, ed ora ritorniamo ai ritmi, quelli estivi, alle belle atmosfere magiche, anzi mystical.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
1: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Ora è il momento che in tanti aspettate, perché alla fine di ogni ora noi facciamo un po' di storia della musica, ma non tanto la storia per i racconti quanto la storia delle vostre emozioni. E qui siamo nel 1985, protagonisti The Barge con la loro Rhythm of the Night.
3: Rivivi insieme a noi le

quanta spensieratezza che mi mette questo brano, The Barger Rhythm of the Night, 1985, protagonista della nostra collection che, come sapete, arriva sempre alla fine di ogni ora. E adesso, cambiando prospettiva, parlando un po' di figuracce, di quelle che facciamo spessissimo magari nel quotidiano, vi siete mai chiesti perché, che ne so, quando ci presentano una persona nuova, proprio nel momento esatto in cui pronuncia il suo nome, noi lo dimentichiamo istantaneamente? Ecco, vi dico subito che non è maleducazione o scarsa memoria, si chiama effetto del prossimo della fila, cioè in quegli istanti, e questo lo spiegano i super espertoni, quindi ci possiamo fidare, il nostro cervello è così terrorizzato e concentrato sull'idea di dover fare magari una bella impressione, di sorridere nel modo giusto, di stringere anche la mano magari in una maniera adeguata, da spegnere letteralmente la capacità di registrare le informazioni in entrata. Quindi insomma, il disco fisso è pieno, stiamo pensando a noi stessi e in qualche modo non all'altro. La soluzione? Ripetere ad alta voce il nome della persona appena lo dice. Questo sarebbe un piccolo trucchetto per forzare un po' la memoria e magari salvarci dall'imbarazzo magari di dover dire scusa, come hai detto che ti chiami, magari giusto 3 minuti dopo. Dai, provateci, poi magari mi fate sapere. Intanto arriva

0: su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie. Radio
1: San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Michele Giardi. In primo piano alle notizie di esteri, si aggrava il bilancio delle vittime dopo i pesanti raid russi contro la capitale ucraina Kiev. Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su tutte le principali città del paese, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Sale a 30 il totale delle vittime. Gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci, afferma il presidente Zelensky. Reagiremo all'attacco russo. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma. Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. La cronaca: incidente nella notte sulla 14, secondo una prima ricostruzione attorno a mezzanotte un camion autotreno con cella frigorifera avrebbe perso due ruote mentre percorreva l'autostrada in direzione sud nel tratto compreso fra Riccione e Cattolica. Le ruote avrebbero invaso la carreggiata venendo colpite in pieno da una Lotus elettrica che poi è finita contro il guardrail riportando gravi danni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118 con un'ambulanza per soccorrere il conducente della Lotus rimasto ferito nell'incidente. Per i rilievi è intervenuta la polizia autostradale. Andiamo a San Marino, grande successo per Stelle sul Titano, la cena d'autore con gli chef Cracco, Raschi e Agostini, che hanno realizzato i loro piatti servendosi dei prodotti di San Marino, abbinando ogni portata ad un vino della cantina Vini. Per Cracco, antipasto al vegetale e primo secondo dal Montefeltro fino al mare, primi a base di pesce, ispirati al territorio dal mare per Giampaolo Raschi, secondo affidato a Riccardo Agostini con un piatto legato alla terra sammarinese, tartufo e carni locali dei produttori. Evento organizzato in sinergia fra pubblico e privato con Consorzio Terra di San Marino e Segreteria Territorio e Turismo. Simona Ventura e Giovanni Terzi tornano con La Terrazza della Dolce Vita, con oltre 40 ospiti al Grand Hotel di Rimini. Dal 31 luglio al 10 agosto, 11 serate con protagonisti della cultura, spettacolo, giornalismo e politica. Tema dell'edizione 2026, legame di cuore, amore fra generazioni. Ospiti di primo piano del settore televisivo, giornalistico, influencer, creator e volti noti del mondo dello spettacolo. Lo sport: dopo il grande successo della prima edizione torna Sfida per la Vittoria, la due giorni patrocinata da Segreteria Sport, Turismo, Sanità e Cultura, che mette insieme sport, scienza e solidarietà. Oggi, alla presenza della reggenza, il quadrangolare che vedrà scendere in campo le squadre del Consiglio Grande e Generale di San Marino, quella della Nazionale Parlamentare Italiana, Indipendente Sportivo e Stampa Sportiva Sammarinese, diretta su San Marino RTV. Ed era l'ultima notizia, per gli aggiornamenti sanmarinortv.sm.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Cielo sereno, poco nuvoloso e tanto in tanto giusto qualche nuvoletta. Un po' di vento dai quadranti orientali questo venerdì, ma si calmerà nel weekend. Si fa sentire soprattutto al mare. Come temperature, i valori si sono abbassati, ci siamo lasciati alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, ora temperature accettabili, meno male non oltre i 30-32 gradi, nel weekend solo un leggero rialzo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Le 11:04 su Radio San Marino, salutiamo la nostra redazione giornalistica, ringraziamo anche gli amici di Trebi Meteo, questa è Radio San Marino, io sono Ka

di questo venerdì, anzi vogliamo staccare dai un po' i fili della tensione e raccontarvi anche il lato curioso delle nostre abitudini e poi approdare magari al momento del pranzo rigenerati, come sempre 335 104 1027, poi la nostra musica J-Ax con Ipi Ya Yo.

0: Allora, rimaniamo un po' su un tema, anzi su un trend virale esploso proprio nei forum in queste settimane, che secondo me ha, diciamo, la sua parte di genialità. Lo chiamano la matematica alternativa, oppure la logica delle piccole giustificazioni, ed è sostanzialmente quel ragionamento totalmente assurdo ma bellissimo che a volte si usa per giustificare le spese oppure delle abitudini particolari. Ad esempio, se pago il caffè in contanti invece che con la carta, nella mia testa è come se fosse gratis, perché non vedo il saldo, diciamo, del conto che scende. Oppure, se compro un vestito in saldo, non ho speso 50 euro ma ho guadagnato i 30 euro di sconto. Ecco, diciamo che è un po' una sorta di narrazione fantasiosa per alleggerire quelle piccole nevrosi del quotidiano. E allora, dai, apro proprio WhatsApp per voi: qual è la vostra personalissima matematica alternativa? Cioè, qual è quella giustificazione più assurda o magari anche contorta che usate per farvi andare bene una spesa oppure una piccola pigrizia? 335 104 1027. Tra poco vi leggiamo tutti, intanto arriva la voce di Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

assurde che si danno appunto quando dovete fare qualcosa. Leggo subito Elena. Katia, la mia regola d'oro è che se mangio la pizza dal cartone stando in piedi in cucina, le calorie si dimezzano perché non ho apparecchiato la tavola. Vabbè, la scienza veramente dovrebbe studiarlo proprio questo approccio. Poi Luca, se lascio il carrello del supermercato fuori posto, e non si fa, ma in compenso aiuto una signora a prendere l'acqua, il karma è in pareggio e sono una brava persona. Vabbè, tu sei il re Luca della contabilità morale. Poi Sara, se restituisco un paio di scarpe comprate online, i soldi che mi rimborsano sono soldi che ho appena vinto, quindi li spendo subito in qualcos'altro. Vabbè, logica ferrea, questa è la logica ferrea dello shopping. Dai Sara, ridiamoci su, perché le piccole bugie bianche che ci raccontiamo da soli servono proprio, dai, ad ammorbidire anche le nostre giornate. L'importante è non prenderci mai troppo sul serio.

Michael Learmstrock con la sua Someday su Radio San Marino nel nostro venerdì mattina, quando il nostro WhatsApp, mamma mia, è pieno dei vostri ragionamenti contorti, eh? Lo dico per chi fosse arrivato e planato qui proprio in questo momento. Vi ho chiesto poco fa le vostre matematiche alternative, sostanzialmente quelle giustificazioni

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Bambina.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti.

0: Prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
4: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
3: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
5: Lo sai qual è il numero perfetto?
6: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
5: Sbagliato.
6: Ma come?
5: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
7: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
8: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
9: Sato di San Marino.
8: Non è solo un ritorno.
9: This is the music.
8: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
10: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
11: E devo dire che quando arriva lui, beh, il ritmo aiuta sicuramente ad alleggerire la giornata. Sto parlando di Bruno Mars, che esce con un nuovo singolo tra le nostre new play di questa settimana. Come sempre sapete, ci piace ascoltarle insieme, condividere bella musica, fa stare bene, soprattutto fa tanto estate. Il suo ultimo singolo si intitola On My Soul e ce l'ascoltiamo subito insieme sulla radio che senti.
12: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prontissimi per fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti Titan Coop, 50 anni insieme, sconto del 20%. E allora scopri i reparti in promozione e segui i banner esposti nei nostri reparti. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva nella confezione da 12 per 60 grammi, scontata del 40%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. E ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora prontissimi per gustarci un'altra delle nostre summer compilation, Jovanotti Alfa con Buon Vento, The Sign, le Ace of Base che ci riportano negli anni 90 e poi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: time.
1: Novità. Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
2: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
1: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Radio San Marino per il sociale.
1: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
2: Ed ora apriamo decisamente il nostro caveau, quello dei pezzi da collection. Siamo nel 1976 e beh, una voce grandissima, un grande della musica che ci ha fatto sognare. Sto parlando di Stevie Wonder e la sua Sir Duke.
3: Rivivi insieme a noi.

Stevie Wonder e la sua Sir Duke, quanta bella energia liberata dalla nostra collection qui su Radio San Marino, che vi ricordo arriva alla fine di ogni ora. E restando in ambito musicale, c'è un fenomeno che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella

gergo tecnico, mondegreen, cioè quando capiamo, cantiamo una parola totalmente sbagliata, fuori contesto, appunto al posto del testo originale della canzone. Diciamo che il nostro cervello, e questa è un po' la spiegazione scientifica, detesta i vuoti e l'ambiguità acustica, quindi quando magari, ecco, non capisce bene una frase pronunciata velocemente da un cantante, la sostituisce in automatico con una parola di senso compiuto che magari suona più familiare in quel momento. Quindi ecco, questo è il motivo per cui a volte ci si ritrova a cantare frasi senza senso, convinti di sapere il testo a memoria, ed è proprio lì che a volte crollano le certezze, no? Poi quando si va a leggere veramente l'originale, diciamo che è la prova che la mente umana è un motore potentissimo, è sempre a caccia di schemi sconosciuti, anche quando poi si tratta di creare piccoli capolavori comici involontari. Dai, cantate comunque sempre forte, anche se sbagliate le parole, l'importante è comunque farlo, perché cantare fa veramente bene.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.

in punto e noi ripartiamo con la spinta giusta qui su Radio San Marino per l'ultima mezz'oretta e l'ultimo sprint di questa nostra diretta estiva. E la maratona corre veloce, noi siamo pronti alla volata finale, anzi tra pochissimo vi racconterò un'altra chicca legata alle nostre strade abitudini e vi accompagnerò anche verso il momento del pranzo con un atterraggio morbidissimo, anzi la promessa resta sempre la stessa, di disinnescare la pesantezza e dai, affacciarci al weekend con una visuale totalmente ripulita. Per farlo in arrivo anche Samurai J

0: Fotografia, Carl Brave su Radio San Marino, Francesca Michelin, Fabri Fibra. Allora, parliamo del famigerato cimitero delle buone intenzioni. Dai, quell'angolo buio della casa in cui poi finiscono tutti quegli oggetti comprati proprio nello slancio emotivo di voler cambiare vita. Che ne so, le ciclette da camera oppure i tappetini da yoga, i diari comprati, che ne so, per fare meditazione in cui l'unica cosa scritta poi è la lista della spesa. Ecco, quando compriamo questi oggetti in realtà non è che stiamo comprando lo strumento, stiamo comprando un po' l'illusione della nostra versione migliore, super disciplinata. Il problema poi è che quell'illusione dura finché non scartiamo poi il pacco. E allora dai, eccovi la domanda: qual è quell'oggetto più ingombrante, inutile o costoso che avete in casa, comprato con le migliori intenzioni e che poi invece è stato totalmente declassato ad altro uso? 335 104 1027, tra pochissimo vi leggo, intanto arriva Carol G, Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Torna su Radio San Marino il sondaggione con Marco Corona e Paolino Zanetti. Siamo quelli di Stabiliamo un contatto in summertime. C'è la community e chi c'è adesso?
1: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
1: Ah beh, se io avessi un anno sabbatico da potermi prendere, di sicuro farei tutto il giro del mondo. Vedrei tutti i posti dove non sono mai andata.

0: Sei al mare.
1: Insomma, starei in viaggio il più possibile.
0: Certo.
1: Perché mi manca il fatto di viaggiare, manca il fatto di vedere altri paesi, altre culture. E quindi questo.
0: Ok.
1: Ok. Ciao.
0: Ciao Vale.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Benvenuto.
2: Allora, potendomi prendere un anno sabbatico.
0: Sì.
2: Secondo te io cosa potrei fare?
0: Andresti in giro con la tua lei.
2: Prenderei mia moglie.
0: Vedi?
2: Ovviamente mio cognato.
0: Sì.
2: Tutti sul camper e per un anno.
0: Via.
2: Senza meta, senza fissa dimora, senza capo.
0: Senza fissa dimora.
2: Cioè, si va.
0: Si
2: dove?
0: Va. Dove?
2: Dove ci porta il camper.
0: Ah, non il cuore.
2: E via.
0: Via.
2: Ragazzi, io la mia risposta ve l'ho data.
0: Sì.
2: Ma quanto sarebbe bello. Mamma mia. Romanticamente c'è da voi la parola.
0: Grazie.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao Sara. Cosa ridi?
3: Non ho dubbi. Io mi farei un anno sabbatico in spa. Farei
0: spa.
3: Proprio l'abbonamento fisso. Massaggi, terme, fanghi. Tutto quello che c'è di possibile e immaginabile, pedicure, manicure, tutto. Un anno sabbatico chiuso lì dentro, non voglio vedere nessuno, non voglio blatterare con nessuno. Muota, sto.
0: Muota.
3: Se lo trovo vi faccio sapere.
0: Facci sapere, dai.
3: Chi mi può pagare una cosa del genere.
0: Ciao Sara.
3: Potrei quasi rilanciare il sequel di 7 anni in Tibet in un anno in spa. Regia di... adesso lo cerco, un regista che vuole fare un film del genere.
0: Ok.
4: Tromberei come un riccio, si può dire.
0: Ma no, non si può dire. Cara, sei una cretina.
4: Sono cretina, lo so.

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno.
1: This is the music.
0: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
9: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: C'è il sondaggio su Radio San Marino partito da questa notizia di questa azienda di Cremona che ha istituito la pausa sabbatica, cioè oltre alle ferie può arrivare anche un congedo esteso per avere più tempo per se stessi, e quindi è nato il sondaggio di oggi.
1: Ciao Marco, buongiorno, mi sono quasi persa l'opportunità di mandarti la risposta.
0: Adesso ci sei.
1: Va bene, cosa che farei se avessi un anno sabbatico?
0: Cosa faresti?
1: Diciamo, presumendo di avere un buon budget, viaggerei il mondo.
0: Ah, ok.
1: Proverei a fare veramente un anno di esperienza da viaggiatore, ma anche senza fare chissà che cose grandi.
0: Certo,
1: se potessi
0: immagino.
1: Viaggerei anche in grande, però così spenderei il tempo molto volentieri.
0: Ok.
1: Altrimenti, perfetto. Senza buon budget, cosa fai in un anno sabbatico? Ti rompi le scatole e stai a casa.
0: Esatto, ciao. Giustamente ci vuole anche il budget. E non si fa solo quella roba lì, Chiara, perché l'ha detto pochi santi fa.
2: Marco, cosa recupererei? Tutte le serate e le feste che mi sono persa lavorando sempre 18 ore al giorno. Devo recuperarne un bel po'.
0: Un po' di eventi persi, ok, ma anche qualcos'altro che hai perso, mi sa.
3: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Gian Battista Frutti, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso e dicono cos'è che farebbero in un anno sabbatico. A me non mi si sabbaticizzerà mai un anno. Comunque, se dovesse scappare fuori roba di questo genere, penso che sicuramente la prima cosa andrei a Lourdes a piedi e poi dopo andrei in Polinesia, perché lì hanno detto che ci sono le donne più belle del mondo.
0: Davvero?
3: L'ho detto altre volte. Mi ritorna questa cosa perché mi è capitato di servire un paio di polinesiane.
0: Ah, polinesiane.
3: Ragazzi, sono veramente molto belle, mamma mia. Vi saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio e tanto divertimento a tutti quanti. Ciao, ciao.
0: Ciao Giambi. Quindi un paio di
3: polinesiane.
0: Quella pausa veramente mi ha fatto venire uno sciopone.
4: Bella, sì.
0: Ciao Guido.
4: Beh, guarda, siccome non mi manca molto la pensione, se potessi prendermi l'anno sabbatico andrei a vedere i cantieri.
0: Ma come?
4: Andrei a fare l'omarello.
0: Ma no.
4: Così mi tengo allenato per quando arriverà la pensione.
0: Ah, ecco.
4: Che ottima idea.
0: Come?
4: Bella, sì.
0: Ciao Guido.
5: De lunedì, perché ieri era domenica. Per Bordelissim, pazienza, stiamo all'ombra.
0: Infatti.
5: E dunque, se che dici Santo Giorno di oggi.
0: Ma l'abbiamo già detto.
5: Se potreste prendervi un anno sabbatico.
0: Sabbatico, dai.
5: Quindi se poteste fare un anno sabbatico, cosa fareste?
0: Cosa fareste?
5: Guarda,
0: cosa?
5: Io non farei niente.
0: Ecco, come solito.
5: Ma dai, al limite proprio in bicicletta tutti i giorni. Quindi?
0: Quindi?
5: Lavoro e fatica, fanne meno che puoi, quello che fai. Fallo fare agli altri. Marco,
0: ciao,
5: buona
0: Davide,
5: buona.
0: Sì. Vado, ciao.

0: Ciao belli.
1: Ciao e bentornati su Radio San Marino. C'è un sondaggione e lo andiamo a rilanciare. Lo faccio io, dai. Se avesse la possibilità di prendere un anno sabbatico pagato completamente dal vostro posto di lavoro, cosa fareste? Sono tante le idee, ma soprattutto è venuto fuori il viaggio. Anche se...
2: Ciao Marco, io penso che un anno sabbatico per distaccarsi, per ossigenare il fisico e la mente, per un attimo prendere una pausa da questa tecnologia che ci opprime, da questo stress della vita quotidiana, sarebbe perfetto. Io direi un giorno si prende, si parte, si comincia a visitare l'Italia a piedi, si gira per le colline, per il mare, ovunque. Cosa si fa? Si fa 5-6 mesi di andata e poi si gira e si ritorna. Tempo un anno si ritorna a casa. Io direi che sarebbe un'ottima idea.
3: A me mi pare una strunzata.
1: Ecco, vedi, non tutti sono d'accordo con questa versione. Ma Paolo,
4: ma anno sabbatico, mese sabbatico, settimana sabbatica, cioè
1: cosa?
4: Il problema è che questa cosa serve se avviene un po' per tutti nello stesso periodo.
1: Spiega bene.
4: Così si ha modo di avere tempo per sé e anche per gli altri.
1: Sì.
4: Io da parte mia non lo so perché...
1: Perché?
4: Non saprei neanche bene con chi passare questo tempo in realtà.
1: Allegria.
4: Quindi, così. Allegria, esatto. Viva la felicità, la dignità
1: e tutto quello.
4: Con tanto giochito, ciao.
1: Ciao Paolo.
4: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Sabri.
6: L'anno sabbatico, per fare l'anno sabbatico Marco ci vogliono i soldi.
1: Lo so.
6: Quindi,
1: lo so. Quindi
6: se dentro l'anno sabbatico
1: ci
6: ho
1: sono
6: i soldi, io lo userei proprio per viaggiare. Se dentro l'anno sabbatico non ho i soldi, mi devo andare a trovare un lavoro da un'altra parte, perché se no non campo.
1: Giusto. Ciao
7: Marco, contatto stabilito da quella squinternata della Chiara. Allora,
1: ciao.
7: Con un anno sabbatico io mi divertirei a scrivere, come sai che mi piace, la mia passione, e anche a continuare l'hobby, diciamo, della musica, ecco, quello che mi piace fare. E mi piacerebbe eventualmente in un anno sabbatico organizzare una spaghettata con tutta la community, con gli spaghetti rigorosamente misurati dal
1: misura spaghetti.
7: Ciao, contatto stabilito da quella pazza.
1: Ciao.
5: Oh, ancora con questi spaghetti e basta.
3: Chiara, comunque te la stai giocando con Renato, vedi un po' te.

0: Marco,
1: ciao Stefano,
0: eccolo. Buon a tutti.
1: Grazie.
0: Oggi sondaggione sabbatico, c'è
1: sì.
0: Te.
1: Sì.
0: Sondaggione. Potessi prendermi l'anno sabbatico, cosa farei?
1: Cosa faresti?
0: Te mi fai questa domanda.
1: Sì.
0: Fai questa domanda a me.
1: La facciamo a tutti.
0: Me lo chiedi?
1: Te lo chiedo. Come roba da matti? Perché?
0: Cosa vuoi che faccia?
1: Cosa vuoi che faccia? Cosa?
0: Cosa faccio io tutto il giorno, tutto l'anno? Cosa faccio?
1: Niente. Niente.
0: Sì, c'è ragione. Proprio quello.
1: Proprio quello.
0: E allora cosa faccio? Io mi prenderei un anno sabbatico andando a lavorare.
1: Ma come andando a lavorare?
0: Andrei a lavorare.
1: Ma dici
0: Berti
1: davvero?
0: Burrito,
1: Ma davvero?
0: A lavorare andrei.
1: Ma dai.
0: Capito? Che mi stai pia per culo.
1: Esatto, infatti. Stavo per dire io.
0: Sto scherzando. Non faccio niente un anno sabbatico. Faccio quello che sto facendo adesso.
1: Cioè
0: una
1: niente.
0: Beata massa.
1: Bene.
0: Niente. Poi mi sembra di farlo anche abbastanza bene.
1: Quello sicuro.
0: Io farei quello.
1: Ok.
0: Ciao Marco.
2: Fa molto ridere.
1: È vero che non fa niente.
3: Ciao Marco. Allora, come anno sabbatico,
1: Gabriele.
3: Allora, innanzitutto,
1: dimmi.
3: Farei una bella dormita. Perché come mi ci vuole, sai, un po' di stress, il caldo, la sclero, l'età che avanza, un po' la sclero, soprattutto la sclero.
1: La sclero.
3: Poi non lo so, prenderei mia moglie. Poi
1: sì.
3: Dopo andrei a farle vedere un po' di la Sardegna, andrei a fare un bel giro in Sicilia.
1: Ok.
3: Andrei a casa, dai, dopo troppo insieme, dai, dopo ognuno c'è da fare le sue robe.
1: Ah.
3: Farei un bel giro in bicicletta.
1: Bene.
3: Poi dopo un po'? Non lo so.
1: Cosa?
3: Tornerei a lavorare, perché dopo mi annoio. Dopo un anno sabbatico, sai che c'è.
1: Ma no!
3: Duppale.
1: Dai.
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
1: E arriva anche lui.
5: Ciao Marco, contatto stabilito, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti quanti. Ah, se potessi prendermi un anno sabbatico, cosa farei?
1: Cosa faresti?
5: Eh beh, la prima risposta che mi viene in mente sarebbe un cazzo.
1: No!
5: Penso che sia questo che era la maggior parte della gente.
1: Giacomo.
5: Ma penso che avendo i soldi e se mi tiene in fisico, vorrei fare
1: cosa?
5: Giro del mondo in moto, che ho letto un po' di tempo fa il libro di questo giornalista di Roma che senza essere mai salito una volta in vita sua su una moto ha preso una Vespa.
1: Sì.
5: Il primo viaggio che ha fatto si è fatto da Roma fino a Saigon.
1: Oh.
5: Non mi ricordo quanto ci ha messo, ma se non ci ha messo quasi un anno ci manca poco.
1: Però
5: penso che proverei a fare quella cosa di, come ho detto, avendo i soldi e soprattutto se mi tiene il fisico, perché non è una cosa da poco.
1: Certo.
5: Devi dormire dove capita, mangiare dove capita.
1: Non è semplice. Sperando
5: che la moto non si guasti. Ecco.
1: Ok.
5: E andiamo di barzelletta, dai.
1: Vai.
5: Con un tizio entra in un bar, chiede un whisky e lo becca d'un fiato. Poi chiede un altro, poi un altro, poi un altro ancora. E li beve tutti d'un fiato. E il barista a un certo punto gli fa: ma non gli faranno male tutti questi whisky? Caro mio, e pensare che con quello che ho non potrei nemmeno bere. Perché che cos'ha?
1: Cos'ha?
5: Solo un euro in tasca.
1: No.
5: Ciao Marco.
1: Ciao.
5: Tutto dalla vita.
1: Grazie a Giacomo, si chiude l'appuntamento di oggi. Ritroverete questo sondaggione forse nel best of del weekend tra le 7 e le 9 il sabato con Marco Corone e Paolino Zanetti, che vi accompagnano anche alla replica ogni sera tra le 20 e le 21 in podcast su sabarinaretv.sm. È tutto, buon proseguimento.
6: Stabile.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Yes, yes, yes, ci siamo alle 17. Buonasera, amici e amiche, bentrovati da Gigi Restivo, da tutta quanta la crew di Radio San Marino, di cui sono un umile portavoce rappresentante almeno per questa fascia oraria che, volenti o nolenti, vi porterà fino alle 7:30. No, è una cosa bella, perché portarvi fino alle 7:30 di venerdì significa aprire alla grande prateria del fine settimana, che per alcuni di voi fortunati è già iniziato, per cui vabbè, non vi consigliamo. Consigliamo quelli che invece devono a lavorare un pochino, un paio d'ore magari per chiudere la giornata. Fatemi sapere a proposito a che punto siete, perché io sono molto interessato al fatto che finalmente possiate abbracciare un po' di relax, un po' di pace, un po' di fare quello che ci piace. Poi il tempo, vedete, si è proprio rimesso al meglio e le temperature sono diciamo abbordabili, ecco, così ce la possiamo sicuramente fare. Bene, avremo un po' di novità musicali. Chi lo dice che al 3 di luglio non ci sono? Sono uscite cose molto carine, ne parleremo. Ma intanto una di cui si tratta da tempo è quella di Noemi. Cominciamo così.
2: Estate.

0: più.
1: Finestrino giù, aria calda.
0: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
0: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
0: Radio San Marino, senti che estate.

sempre bello incontrare Pino Daniele, la sua voce, la sua chitarra, questa era del 1998, Amore senza fine, e c'è un'idea piuttosto curiosa che arriva dalla Francia, sapete, temperature roventi, molto peggio che da noi, sta facendo un po' discutere parecchie persone perché stavo guardando sul web, spuntano un sacco di fotografie di chi ha iniziato a mettere dei fogli di alluminio sulle finestre, ed è un'immagine un po' particolare, insomma, perché vedi proprio queste immagini così sbriluccicanti nelle finestre parigine, e non soltanto. Dici perché lo fanno? Per tenere fuori il caldo. Sembra una soluzione un po' improvvisata, però il principio, amici, ha un senso, perché nella sua semplicità praticamente l'alluminio riflette una parte dei raggi del sole prima che arrivino dentro la stanza, insomma, e soprattutto il vetro che alimenta il calore in qualche modo sarebbe bloccato proprio dall'alluminio. Naturalmente è una soluzione, come dire, abbastanza rustica, perché poi c'è anche il rovescio della medaglia, no? Se noi mettiamo i fogli di alluminio sulle finestre stiamo al buio, fondamentalmente. Per chi l'ha provata dice che le temperature effettivamente un po' diventano sopportabili, soprattutto per chi ha le finestre proprio esposte al sole, per chi non ha l'aria condizionata o non la vuole. Diciamo che è uno di quei piccoli trucchi empirici che magari insieme agli altri che conosciamo già può dare una mano, tipo le tapparelle abbassate e le finestre aperte solo la sera, la mattina presto, insomma, quando il termometro comincia a salire in maniera vorticosa, anche le idee più semplici, amici, possono fare la differenza. Uno può provare, magari ci avete provato anche voi.

Mette sempre un sacco di allegria, amica. Ha sempre questa capacità di dare positività in ogni momento della giornata. Poi adesso, a fine settimana, diciamo che ne avevamo bisogno, per ricaricare un po' le pile. Questa è Live Your Life. A proposito di ricaricare le pile, fra poco vi spiegheremo perché molti di noi, quando guardano il mare, ci sentiamo meglio. Dici, non è soltanto una cosa, diciamo così, metaforica, no? Poetica, guardare il mare, no? È proprio qualcosa di fisico, c'è una teoria precisa, e quindi vorrei condividerla con voi. Non che non immaginassimo, insomma, che andare al mare guardato facesse bene, anche da lontano, anche dalla finestra sull'Adriatico, che è la Repubblica di San Marino, l'effetto è lo stesso, ve lo dico, ma approfondiremo. Intanto c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Inclassificabile Gruggette era ovviamente la voce di Sophie Ellis Bextor, ma era Spiller che muoveva i cursori in questo pezzo d'inizio anni 2000, anzi eravamo proprio nell'emblematico anno del passaggio nel 2000. Sono passati 26 anni, sentite come sono ancora molto attuale. Ma intanto c'è sempre una cosa attuale, la teoria che negli ultimi anni ha incuriosito davvero tante persone e

soprattutto i ricercatori. La domanda è stata questa: perché quando siamo vicini al mare o comunque a un corso d'acqua ci sentiamo subito più rilassati o quasi subito? C'è la teoria, ed è quella del Blue Mind Theory. E che cosa sostiene? Appunto, che l'acqua abbia questo effetto positivo sulla nostra mente. In fondo lo sapevamo, è una cosa che abbiamo sperimentato, lo facciamo spesso, ci mettiamo davanti al mare, ascoltiamo le onde, lo sciabordio, fare una passeggiata, ecco, almeno per un po', in quel momento, amici, i nostri pensieri, lo stress, sembra allontanarsi. Magari dura quella mezz'oretta, quell'oretta, ma funziona. E quindi, secondo questi studi, non è una nostra sensazione. Perché quando siamo appunto vicino all'acqua, che succede? Che il nostro respiro rallenta un pochino insieme al battito cardiaco. Quindi ci calmiamo, la mente va in modalità più tranquilla, forse ci sarà questo mix di suoni, la luce, il movimento continuo dell'acqua, evidentemente ci regala questi queste sensazioni di benessere. E forse è anche per questo che appena possiamo, track, ce ne andiamo subito al mare, comunque cerchiamo di raggiungere un momento di pace. Basta che ci sia un po' d'acqua, magari non risolve i problemi, però concedersi ogni tanto un'oretta di riposo così, ma perché no, dai.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno.
6: This is the music.
5: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
0: Per la tua pubblicità.
8: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
9: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk e disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
10: Allora, è uscito proprio oggi il nuovo disco di Cioffi e lui è molto carino perché riesce a mescolare quello che è la cultura dei cantautori con una scrittura molto moderna, decisamente, perché è giovane, e lo fa con questo pezzo che apparentemente è leggero perché è fresco, però, amici, ha una storia particolare in cui magari qualcuno di noi si può trovare o si è trovato in passato, chi lo sa. Intanto ha il titolo con un nome di donna, Carmela. Lo sentiamo? Vediamo un po'. Cioffi.
0: Ascolti i successi di domani.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Ve lo dicevo che la storia era un po' particolare, divertentissima. Ciao Fi, novità su Radio San Marino. Allora, quando andiamo all'estero, andiamo in un albergo per esempio, la prima cosa che andiamo a guardare è nel bagno, dai, ditelo, dai, il bidet, se c'è il bidet, è una cosa che noi consideriamo assolutamente fondamentale, che all'estero insomma non è esattamente così diffuso, soprattutto negli Stati Uniti, no? Addirittura da quelle parti ultimamente ne stanno parlando come un oggetto esotico, particolare, misterioso in alcuni casi. Pensate che c'è pure un quotidiano importante degli States che ci ha dedicato un intero approfondimento proprio a questo oggetto, che per noi è la cosa più comune e normale possibile, raccogliendo poi le domande dei lettori, persone che hanno fatto appunto delle domande assurde perché non l'hanno mai usato, in alcuni casi non l'hanno neanche visto. A noi fanno sorridere. Io qualcuna di queste domande ve la voglio proporre, perché c'è un signore che si chiede se l'acqua sia la stessa del water. Come la stessa del water? Vabbè. Poi ce n'è uno che invece dice che ha paura di trasformare il bagno in una piscina, cioè come se il bidet buttasse l'acqua da tutte le parti. Vabbè. Uno invece, vabbè, questo è un pochettino delicata, perché domanda come ci si asciuga dopo essersi lavati, se c'è paura di sporcarsi. Vabbè, andiamo oltre, per noi sembrano dei dubbi veramente impensabili, perché dicevamo fa parte della nostra quotidianità da sempre, anzi spesso ce ne accorgiamo solo quando manca, appunto quando andiamo in albergo e diamo un'occhiata al bagno e pensiamo, aspetta un attimo, qui manca qualcosa. È uno di quei casi in cui ci rendiamo conto che ciò che per noi è normale dipende molto dal paese in cui viviamo, poi per noi è irrinunciabile, mentre altrove evidentemente è qualcosa di curioso, addirittura appunto qualcuno ha del timore. Alla fine è anche questo il bello di viaggiare, no? Perché scopri che le abitudini più semplici, quelle che diamo per scontate, possono essere totalmente diverse da chi vive dall'altra parte del mondo. Portiamoci qualcosa con noi, nell'incertezza, si sa mai. Tre successi di fila, profumatissimi, arriveranno i Pinguini con Sorry Scusa Lo Siento, Craig David di Seven Days. Cominciamo con l'estate 2018.

0: one time. Novità.
1: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band, diretta dal maestro

0: di Nognassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
1: Grandi occasioni da Shotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Shotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Shotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati! Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Allora, siamo nel 1979, in quell'anno i Supertramp pubblicano una delle loro canzoni più amate, che parla poi di cose normali, cioè incontri, distacchi, persone che passano nella nostra vita per caso, poi ognuno prende la sua strada, però al di là di questo la canzone è meravigliosa, è Goodbye Stranger.
6: Rivivi insieme a noi le

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: E io sono Gigi Restivo, invece alle 18 in punto si ricomincia insieme quest'ultimo tratto della giornata. Per molti sarà veramente arrivato il momento di chiudere tutto. Baracca Burattini, se ne parla tranquillamente lunedì, non per tutti. E quindi insomma un saluto che arriva globale anche chi domani dovrà lavorare, perché le situazioni sono veramente le più disparate, anche disparate in alcuni casi. Allora, intanto fra poco vi porterò a Capua, bellissima località dove stanno facendo una cosa che giuro sembra inventata, invece è tutto vero, riguarda le canzoni del festival e le bufale. Fra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: Eccola qui, Beve con Malo su Radio San Marino. Vi porto a capo invece, facciamo un bel giro dove stanno facendo una cosa veramente pazzesca, stanno facendo ascoltare le canzoni dell'ultimo festival di Sanremo. Direte voi, a un gruppo d'ascolto, a dei turisti stranieri? No, alle bufale. No, sul serio, 250 bufale lì tranquille, che invece di stare in stalla tranquille si beccano anche le hit di Sanremo. Non è per intrattenerle, eh? È proprio un esperimento serio, si sarebbe potuto dire un esperimento sociale, ma visto l'argomento un po' diverso, vabbè, vogliono capire insomma se la musica le rilassa, se stanno meglio e in ultima analisi se fanno più latte. Io ricordo da piccolo c'erano sempre quegli articoli in cui si diceva che facevano sentire la musica classica alle vacche svizzere. Ma qua si va oltre, altro che musica classica, qua la musica pop, insomma, quella che ascoltiamo normalmente. La cosa interessante, amici, è che al di là del discorso che può sembrare molto ilare, è che c'è un fondo di verità. Pare che con la musica gli animali veramente si stressino di meno e quindi in effetti tutto funziona meglio, e anche la mungitura. Quindi immaginiamo la scena: c'è la stalla, magari in sottofondo senti una bella ballad pazzesca, atmosfera soft, le bufale zen, pauroso. E adesso la vera domanda è: ma se parte un pezzo più movimentato, che fanno? Si mettono a ballare? Vabbè, comunque, se da questa cosa nasce più mozzarella, amici, direi che Sanremo ha trovato nuovo pubblico. E chi lo dice che cantano alle bestie? Ma figuriamoci, le bestie apprezzano poi.
1: Stay.

deliziosa questa Viaggi e Miraggi. Francesco De Gregori ce la donava nel 1992. Un saluto lo facciamo a questo punto a tutti quanti viaggiatori all'ascolto, che poi c'è una differenza tra viaggiatori e vacanzieri turisti. In effetti io propendo, per ciò che mi riguarda, a fare il viaggiatore quando si può, alla scoperta di qualcosa di nuovo, però ci sono anche coloro i quali hanno bisogno, giustamente e meritatamente, di un po' di semplice vacanza, di svago e di dolce far niente. Quindi a voi sicuramente un saluto particolare, grazie per essere tra di noi qui in Repubblica di San Marino, in Costa Adriatica, a Rimini, Riccione, Ravenna, Cesenatico, insomma dovunque ci state sentendo in questo momento. Anzi, vi faccio una proposta, un invito quasi: mandateci una bella foto di dove siete, cosa state vedendo con i vostri occhi in questo momento, e condividetela con tutti quanti noi di Radio San Marino. Vi do il numero WhatsApp, che sicuramente avrete modo di usare: 335 104 1027. Una bella fotografia come si faceva una volta, anche senza la vostra, il vostro viso, non importa, se volete tanto meglio. Intanto c'è Tommaso Parigi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
4: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
3: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Sato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
8: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Beh, la novità di cui stiamo parlando da un po' di tempo è questo incontro, non incontro, nel senso che è quasi impossibile, due grandi così, uno è Gabri Ponte, il DJ italiano internazionale per eccellenza, e l'altro è Lorenzo Giovanotti, che dobbiamo aggiungere, uno che fa delle cose pazzesche e il linguaggio della poesia, uniti in questa canzone che ha un tiro micidiale e sono sicuro che ci farà ballare, non solo durante concerti di Giovanotti. Sentiamolo, DNA.

Lorenzo Capriponte, DNA su Radio San Marino. Allora, c'è chi non ci pensa nemmeno quando va al ristorante di cambiare posto, ogni volta prova posti nuovi, meno diversi alcuni altri. Poi c'è l'altra categoria di quelli che entrano, salutano e praticamente hanno già il loro posto, stesso locale, stessa sedia. Lo faremo magari anche durante questo fine settimana. La cosa interessante è che non è solo una questione di abitudine o di pigrizie, perché secondo la psicologia c'è molto di più. Perché tornare in realtà sempre nello stesso locale, nello stesso ristorante, significa togliere al nostro cervello, che poverino ne vede di cotte di crude, delle micro decisioni. Cioè non devi scegliere, non devi proprio stare lì a mattirti, non ti devi neanche adattare perché già conosci tutto. E insomma, in queste giornate, insomma, piene di stimoli, probabilmente lo facciamo anche riposare. La cosa interessante, dicevamo, che non è solo pigrizia, abitudine, non è veramente serve la cosa. Poi c'è anche la parte più sottile, cioè i posti. Ci sono quelli che scelgono lo stesso posto, cioè la stessa tavola, per esempio. E questo invece dice qualcosa di noi, perché chi sceglie sempre la stessa posizione, magari centrale, lo fa per essere così più diretto e coinvolto nella situazione, mentre chi preferisce un angolo o una posizione più defilata, magari sta lì, ma osserva tutto, ok? E poi c'è un altro aspetto sul discorso ristorante abituale, che non è solo un posto dove mangi, veramente è un posto dove vieni riconosciuto e a noi piace che magari il cameriere ci saluta, insomma, già sa cosa prende, il saluto del maître, il tavolo che più o meno, come dicevo, è sempre lo stesso. Ovviamente qual è il rischio? È che rimaniamo magari troppo chiusi in questa comfort zone. Però ogni tanto basta poco cambiare tavolo, provare qualcosa di diverso in termini anche di piatti, o semplicemente cambiamo posto, è già qualcosa. Io ci proverò questo weekend, dai. Tre successi invece sicuramente vi piaceranno. Arrivano Merck & Cremont con Partenope, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Cominciamo con Manu Chao.

0: di Radio San Marino.
1: E per l'agenda invece, amici, stasera proprio la Repubblica di San Marino e segnatamente il centro storico si trasformerà in un grande palco a cielo aperto, perché al campo Bruno Reffi andrà in scena la San Marino Concert Band con un grande ospite, Sergio Caputo. Quindi ci saranno arrangiamenti molto pop e molto swing, ma soprattutto live con una vera orchestra che suona, lui che canta, insomma un appuntamento tra l'altro gratuito, assolutamente da non perdere. Ore 21:15 per questa serata tutta da vivere con Sergio Caputo e la San Marino Concert Band al campo Bruno Reffi.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Bruno Mars, On My Soul.

0: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found. Solo su Radio San Marino Classic.
3: Radio San Marino per il sociale.
4: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
5: Salto nell'estate del 1987, quando le classifiche internazionali erano dominate da una ballad che è diventata veramente importante, una colonna sonora di quegli anni. Sono gli Starship, che una volta si chiamavano Jefferson Starships, insomma, o Jefferson Airplane. Va bene, in quel periodo, parliamo d'amore, usciva questa Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Business.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Su

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
0: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Le 19, scopriamo il tempo previsto per domani.
11: Radio San Marino, meteo.
12: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Il fine settimana sarà dominato dall'alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i nostri settori, dalle pianure alle coste romagnole fino alla dorsale appenninica, dove al più si formeranno isolati annuvolamenti. La ventilazione sarà debole, le temperature riprenderanno a salire riportando ovunque un clima pienamente estivo e gradevole. Poi l'avvio della nuova settimana vedrà l'apice del caldo, quindi con lunedì e martedì con valori da seconda ondata di calore facilmente vicini ai 37 gradi, accompagnate di nuovo da un aumento dell'afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
10: Eccoci dunque, dai, la bella notizia è che ci sarà un ottimo weekend, questo non solo ci rincuora, no? Ma ci dà anche un certo slancio per chi ancora deve lavorare un po'. E un saluto invece chi finalmente ha preso la via di casa o comunque della libertà. Io sono Gigi Restivo, c'è un altro pezzettino da fare insieme, parleremo di qualcosa, certo, posso anticipare? Vediamo, posso fare uno spoiler? Vi porterò in Francia, basta, non dico nient'altro. Di sicuro c'è che ripartiamo con una bellissima canzone molto intensa, anche se sembra apparentemente leggera, lo sapete, è quella di Saif e buona domenica.

0: domenica.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

Lei è il P, Girls Gone Wild. La cosa particolare è il suo fischietto, o meglio, il suo fischiare. Fischiettare, mi dicono giustamente, che io non ho imparato, non imparerò mai. Va bene. Quante volte, amici e amiche di Radio San Marino, diciamo basta, adesso spengo tutto, sparisco per un po', zot, poi però siamo sempre lì a scrollare lo schermo anche sotto l'ombrellone. Sentite questa, perché c'è chi ha preso questa cosa maledettamente sul serio. C'è quella nota piattaforma in cui si affittano le case, ok, che ha lanciato questa iniziativa pazzesca che regala letteralmente una vacanza in Salento, a patto però di lasciare appunto a casa lo smartphone. 2 settimane di digital detox totale, amici, in una bellissima masseria da sogno in provincia di Lecce, quindi per riscoprire cosa significa guardarsi in faccia magari e vedere quello che abbiamo intorno senza notifiche di mezzo. Lo so che non è facile, hanno messo in palio così 2 soggiorni di 7 giorni ciascuno, uno a fine agosto e uno a settembre. Peccato che però già hanno trovato le persone che hanno deciso di vivere questa esperienza, è un dettaglio da poco. Comunque, fortuna a chi ci è riuscito, potrebbe essere anche un'idea per i tanti albergatori, operatori del turismo del nostro territorio, ce ne sono tantissimi, cioè di provocare in qualche modo un turismo che si accorge di quello che abbiamo intorno senza quello smartphone di troppo. Non è facile, ma secondo me qualcuno alla fine lo farà, sia albergatori sia persone che vogliono partecipare a questa operazione. E magari scoprire nuova musica con le orecchie, la nuova di Dolce Nera, si chiama Epopea.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: La voce incantevole di Beach Water con i Gabbana di Into My Soul. Ti lasciare spazio invece a una bella novità musicale fresca fresca, perché sono le nuove sonorità italiane, quelle emotive, quelle che funzionano proprio perché sembrano raccontare situazioni molto quotidiane, senza filtri. Lui si chiama Settembre e, a proposito, è giovanissimo e racconta una distanza breve nel tempo ma lunga nei pensieri, cioè quando una relazione sta per finire. 2 settimane, Settembre.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

perché mi dà subito questa immagine di freschezza, di tintinnio di ghiaccio, Jungle the Wave su Radio San Marino. Spero che voi sia questo il contesto, o anche se non lo è stato, magari potrebbe esserlo più tardi, domani, non lo so. Insomma, sarà un ottimo weekend sotto il profilo meteo, quindi dobbiamo assolutamente approfittarlo, farlo nostro. E sappiate che la musica, la colonna sonora della radio che senti, Radio San Marino, è che ve la facciamo mancare? No, confermata per tutto il fine settimana. Io però mi fermo qui, fra poco San Marino. A proposito di grandi stagioni estive, le ripercorreremo musicalmente, e anche quella che stiamo vivendo adesso nel 2026. A seguire alle 20 tutti quanti invece saremo accompagnati da Marco Corona e da stabiliamo un contatto per chiudere in bellezza con un sorriso appunto questa serata, per dare il vita appunto alla weekend. Domani ci sentiamo alle 17. Ciao a tutti da Gigi Restivo, a domani.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
6: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre. La radio senza
5: Merizza. San Marino. Estate 2001.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Bruna.
1: Ciao, vi rubo solo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
2: Perfetto.
1: Con Marco Corona e Paolino.
3: Stabiliamo un contatto.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: È tornato.
1: Sì. Io Marco Corona, buona serata in questo momento le 20.
2: Rewind.

0: ad inviare, scusa, che cosa?
1: Un vocale.
0: 335-104-1027.
1: Un vocale.
0: Così mettiamo già le mani avanti. Allora, questa notizia di qualche settimana fa: un'azienda di Cremona ha istituito la pausa sabbatica, cioè oltre alle ferie può arrivare un congedo esteso per avere più tempo per se stessi. E diciamo che è un po' il leitmotiv, secondo me, da quando c'è stata la pandemia del Covid, e prendersi un po' più di tempo anche per le cose che magari vengono tralasciate causa impegni che, come al solito, noi inseriamo sempre di più nella nostra giornata. Ecco, molti si chiedono: ma non potrebbe durare più di 24 ore? Comunque, da questa notizia, il domandone di oggi, il nostro sondaggione: potendo prendervi un anno sabbatico, cosa fareste?
2: Quindi è un sondaggione lavoratistico o vagabondistico, Marco?
0: Direi più la seconda. Comunque, grazie Davide. Com'è il sondaggio?
3: Bellissimo questo sondaggio, mi piace molto questa domanda.
0: Bene, allora, se avete la risposta, come al solito c'è un'unica modalità. Mi raccomando, solo note vocali, ok?
4: Che palle corona che sti vocali.
0: Eh sì, però perché mi piace sentire la vostra voce. Protagonista adesso dell'ora d'aria di Radio San Marino, 335 104 1027. Stabile.

0: Questa è la musica di Radio San Marino che vi accompagna oggi fino alle 17 in diretta, fino alle 21 nella versione Rewind. Ci stabiliamo un contatto in summertime.
1: Marco, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Per tutto il giorno, per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. La mia risposta te la darò.
0: Bene.
2: Possiamo fare di meglio, vero?
0: È vero, è vero. Allora, qual è il sondaggione? Perché se avete sintonizzato la radio adesso, noi abbiamo fatto una domanda. Ce la ricorda lui?
3: Ciao Marchino Vanto da Gradana. Allora, il sondaggio di oggi dice: potendo prendervi un anno sabbatico, cosa fareste? Allora, io ti dico la verità, Marco.
0: Dimmi.
3: Me a viaggiare a tutto l'anno. Ma di che c'è? Perché
0: vabbè, dai.
3: Cioè, il lavoro qui è tanto e quindi viaggiare per un anno intero non sarebbe male. È il più, dove li voglio prendere i soldi? È una domanda che ti pongo.
0: A me?
3: Ciao Marchino, contatto esaurito.
4: Bosci, bosci, bo bo bon. Piace vincere facile, eh?
0: Esatto, immaginate di avere questa possibilità economica.
5: Dov'è che andrei? Non lo so. Mi trovi un po' spiazzato, cioè devo riflettere.
0: Va bene. Cesare?
6: Ora non lo so.
0: Ecco. Tanto pensateci. Perché se sapete rispondere al 335 104 1027 dovete dire...
4: La so.
0: Vedi?
4: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
4: Allora, un anno sabbatico, quindi vuol dire senza dover andare a lavorare. Cosa farei?
0: Cosa faresti?
4: Sicuramente mi godrei del tempo con mia figlia, quello che non mi sono goduta fino adesso. Sì, lo so che può sembrare tipo la risposta
0: Miss
4: alla pace
0: Italia.
4: Nel mondo delle Miss Italia, ma in effetti è così perché facendo un lavoro sui turni non esistono, quindi domeniche, Natale, sabato, Pasqua,
0: certo,
4: e via dicendo,
0: immagino.
4: Mi sono persa un sacco di cose sue e quindi cercherei in un anno di recuperare, forse sicuramente sarà impossibile, però almeno ci si prova.
0: Va bene.
4: E niente, questo è. Ciao.
0: Ciao. E dopo questa risposta
7: per te Miss Italia finisce qui.
4: Corona.
0: Bastardo.
8: Stabiliamo un contatto in summertime.

0: Su Radio San Marino oggi si parla di anno sabbatico.
1: Quindi è un sondaggio lavoratistico o vagabondistico, Marco?
0: Dipende dai punti di vista. C'è un solo modo per partecipare qui su Radio San Marino al nostro sondaggione con Marco Corona e Paolino Zanetti, 335-104-1027.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
2: Allora, chiedete un anno sabbatico, che cosa farei in un anno sabbatico?
0: Sicuramente faresti?
2: Viaggiare, non sarò l'unica ad averlo detto.
0: No.
2: Vorrei tantissimo andare in Olanda, non ci sono mai andata, vorrei andarci. Comunque un anno veramente lungo, quindi comunque non è che viaggio solo, torno anche a casa. A casa ho un progetto un po' particolare.
0: Racconta.
2: Dovete sapere che sono 5 anni che allevo in modo casalingo

0: farfalle di macaone.
1: Ma dai.
0: Quindi vorrei creare in giardino tipo una serra gigantesca con il laghetto e le piante, i fiori adatti, e creare questa appunto casa delle farfalle in giardino con tutti i materiali di recupero.
1: Che bello.
0: Quindi se avessi del tempo sicuramente lo farei.
1: Certo.
0: E poi beh, riposarmi un po' e basta,
1: e
0: dai.
1: Basta.
0: Lascio la parola a voi. Ciao a tutti.
1: Lasciamo la parola a chi?
2: Ciao Marchino, buon pomeriggio.
1: A Marco.
2: Stabilito.
1: Ciao.
2: Allora, se potessi prendermi un anno sabbatico, magari.
1: Magari.
2: Innanzitutto.
1: Sì.
2: Per prendere una bella motocicletta, come dicono in Romagna.
1: Una motocicletta.
2: Metterei su proprio giusto il minimo indispensabile e poi a Viareremo al Burdel. Altro
1: certo.
2: Che. Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
1: Ciao.
3: Sono Claudia.
1: Ciao.
3: Beh, se l'azienda per cui lavoro, oltre alle solite ferie, mi desse anche un anno sabbatico da potermi gestire, di sicuro, conoscendo, mi inizierei a viaggiare tantissimo, più di quello che già faccio, perché io comunque sono una che sempre in giro, appena può scappa.
1: Okay.
3: Però probabilmente farei viaggi più lunghi, perché insieme al canto, diciamo, è la cosa che mi piace fare di più.
1: Bene.
3: Quindi non ho dubbi, di sicuro farei questo.
1: Ok, grazie Claudia.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Allorché farei
1: Sam.
4: 6 mesi sicuramente, quando qua è freddo tipo in Texas, i giri che sapete bene vorrei fare io a Texas, a Tennessee, quei posti lì.
1: Ok.
4: E poi 6 mesi, quando qua sarebbe estate,
1: sì,
4: non affitterei una baita o bene anche un bungalow in montagna, Val di Fasce, Val di Nondo, e cavolo, le tue, è uguale, e 6 mesi lì, insomma.
1: Che bello.
4: E mi detto al volo. Allora,
1: vai.
4: C'è una ragazza che vado su mamma e mi dice, mamma, mi sono amore a fare Augusto. Di chi? Di Augusto, quello qua di sotto, il signore di sotto.
1: Signore di sotto.
4: Ma scusa, Augusto, non potrebbe essere tuo padre? Mamma, siamo nel 2025, ancora questa cosa, la differenza di età. La differenza di età non c'entra, se c'è l'amore non c'entra la differenza di età. No, aspetta, aspetta figliola, forse non mi sono spiegata bene.
1: Deve essere suo padre, perché?
5: Stabiliamo un contatto. In summertime.
6: Cambio canale.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: radio, la radio che senti.
1: Radio.
0: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei un

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: spirit hurts. More vivid ways, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.